0: Oggi è dia te.
1: Che sta vera mare. Stasera. Tutto il mondo mi pare che si tocca l'ero, non faccio perché.
0: Te pazienza che è difficile.
2: Foi o Dica que falou que era pra colocar essa.